0: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Welcome to the new dimension of Afro House music. We enter the fantastic dimension of African dreams. New rhythms, new style,

Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 23 ottobre 2026, il tema è Non succede, ma se succede, con la dottoressa specializzata in pediatria Carlini, Zabanek e Nuvoletto, tutti medici dell'USSEI e Uganee. Modererà l'intervento il nostro Roberto Celon di Free Radio con Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute, un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.

0: Proloco con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.
1: Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

Sai perché ascolto sempre Free Radio? Ma perché non c'è pubblicità? Free Radio, la radio libera, che ti fa ascoltare senza interromperti.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

Proloco con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e in via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Parma.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

0: Estás escuchando Free Radio, la emisora de nuestra ciudad. Free Radio con Selve, siempre y solo buena música. Descarga nuestras apps desde tu tienda.
1: Prologo con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino hobbisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
1: del venerdì pomeriggio che ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

0: Önök a Consolve Városi Rádiót hallgatják, Free Rádió Consolve. Mindig a legjobb zenékkel.
1: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del...

Proloco con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026 in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 6 30.
0: Mattinatissima Club DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

Proloco con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

Sai perché ascolto sempre Free Radio? Ma perché non c'è pubblicità! Free Radio, la radio libera, che ti fa ascoltare senza interromperti.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio. Happy.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione. E anch'esse

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti, faccio da mangiare

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

Prologo con Selve, 41esima festa dei Suori. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: All the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.
2: Cantiamo insieme in libertà.

Questa è Free Radio. Free Radio Consente. Music Radio.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: La settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

Proloco con Selve, 41esima festa dei Suoi. Domenica 11 ottobre 2026, Piazza Cesare Battisti e Via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino hobbisti, degustazione dolci di stagione, sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre in piazza Cesare Battisti e in via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Rocco Conselve, 41esima festa dei Suori. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

0: Buongiorno, ecco cosa prevedono le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete.
0: Amiche e amici del segno dell'Ariete, non esitate a compiere quel gesto, quell'azione che potrebbe fare la differenza nel rapporto di coppia. La relazione è avviata da tempo e da parte vostra si denota un po' di staticità. Insomma, è subentrata l'abitudine. Dunque le stelle vi invitano a rimboccarvi le maniche e dare una scossa al rapporto. Il vostro partner ha bisogno di movimento. La parolina magica per questa settimana è dinamicità.
1: Toro.
0: Il segno del Toro sarà molto colpito questa settimana da un approccio a sorpresa da parte di un segno d'acqua, che al contrario di ciò che pensavate si sta rilevando un ottimo collaboratore in ambito professionale, oltre che un personaggio a dir poco coinvolgente e ricco di idee, che stimoleranno anche la vostra creatività e la vostra voglia di innovazione. La parolina magica per questa settimana è condivisione.
1: Gemelli.
0: I nati nel segno dei Gemelli si rimettono in gioco. Eh sì, avete preso la decisione e volete buttarvi, volete tornare a fidarvi di qualcuno. Sentite quel desiderio, quella spinta. Dopo tanti dubbi e titubanze, adesso vi lanciate. Le stelle suggeriscono sì di farvi trasportare, ma di indossare il paracadute, sempre e comunque. Le passate esperienze vi hanno segnato ed insegnato che prima di tutto e tutti ci siete voi. La vostra parolina magica per questa settimana è amore.
1: Cancro.
0: Giorni densi di impegni ed incarichi per il Cancro, che sarà molto richiesto per monitorare attività che necessitano della vostra professionalità e del vostro buon gusto. Da parte di un segno di fuoco ci sarà un vero e proprio appello d'aiuto per risolvere un grattacapo lavorativo che solo voi con la vostra esperienza sapete affrontare. E poi si sa, vi piace tantissimo essere utili. La parolina magica per questa settimana è competenza.

0: Leone.
1: Amiche e amici del segno del leone, il passato bussa alla porta, risollevando una certa questione amorosa rimasta in sospeso e che le stelle suggeriscono di risolvere il prima possibile per mettere la parola fine e sigillare l'intera faccenda. I conti bisogna chiuderli se volete sentirvi a posto e vivere più serenamente, quindi tirate fuori tutto il coraggio di cui siete dotati e sistemate. La vostra parolina magica per questa settimana è soluzione.
0: Vergine.
1: Per il segno della Vergine, così dedito al divertimento, alla baldoria, è giunto il momento di prendersi una pausa dalla mondanità e dagli eccessi. Ed è soprattutto il corpo a comunicarvelo, che si sente fiacco e privo di energie, anche perché le ore di riposo che vi concedete sono davvero poche e ne consegue che di giorno il rendimento scarseggia. Ora dovete assolutamente recuperare in salute. La parolina magica per questa settimana è detox.
0: Bilancia.
1: Molto bello questo passaggio, questa fase per il segno della bilancia che accoglie con ottimismo e sicurezza nuove sfide e nuove imprese. Questa carica positiva vi dona quel qualcosa in più, quell'attrattiva che funziona non solo in campo lavorativo ma anche in casa, in famiglia, perché contagiate chi vi sta attorno che beneficia delle vostre buone vibrazioni. La parolina magica per questa settimana è sinergia.
0: Scorpione.
1: Gli scorpioni, così solitari e riservati, spesso a seconda di chi hanno davanti sentono il bisogno di proteggersi ed ecco che erigono quel muro difensivo e niente, non si passa. Avete cara la salute fisica e soprattutto psicoemotiva. Le stelle lo sanno, però allo stesso tempo vi invitano a lasciarvi un pochino andare e deporre le armi, perché non tutto, o meglio, non tutti vanno tenuti al di là del muro. La parolina magica per questa settimana è accoglienza.

0: Sagittario.
1: Dopo una lunga fase di ristrettezze, il segno del Sagittario può finalmente tirare un sospiro di sollievo e concedersi quell'agiatezza che da tempo vi mancava. Le stelle vi mandano tutta la loro benedizione grazie anche ad un fortunato incontro con un segno d'aria che vi coinvolgerà in un'attività simpatica e producente alla quale proprio voi siete adatti. La vostra parolina magica per questa settimana è appagamento.
0: Capricorno.
1: La positività ed il buon carattere del Capricorno sono qualità apprezzatissime in generale. Questa volta qualità ancor più ricercate dal partner che si trova a dover affrontare alcune situazioni stressanti nell'ambito professionale e tende a scaricare su di voi il proprio nervosismo. Ormai ne siete diventati immuni e con molta comprensione userete le vostre doti per sostenere chi ha bisogno. La parolina magica per questa settimana è appoggio.
0: Acquario.
1: Quando l'acquario si dedica al sociale, di solito lo si vede in prima linea, pronto ad organizzare, contattare, discutere, insomma, vi date molto da fare per offrire un servizio che sia apprezzabile e utile. Attenzione però che alcune iniziative potrebbero leggermente scoraggiarvi per uno scontro non proprio simpatico con un segno di terra che vi ha destabilizzato riguardo alcune decisioni. La vostra parolina magica per questa settimana è risollevare.
0: Pesci.
1: Amiche e amici del segno dei pesci, complimenti! Avete raggiunto un obiettivo importante che riguarda la vostra passione sportiva. Dopo tanti sacrifici e impegno, adesso potete finalmente gioire, essere soddisfatti. Lo sport è diventato un punto fermo nella vostra vita, vi ha dato modo di crescere, imparare e stare con gli altri. E cosa importante, la salute psicofisica è molto migliorata. La vostra parolina magica questa settimana è gratificazione. Per oggi è tutto, vi auguro una buona, magica giornata.
2: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.

Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 23 ottobre 2026, il tema è Non succede, ma se succede, con la dottoressa specializzata in pediatria Carlini, Zabanec e Nuvoletto, tutti medici dell'USSEI e Ugane. Modererà l'intervento il nostro Roberto Celon di Free Radio con Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute, un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.

0: Free Radio.
1: All the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.
2: Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

Prologo con Selve, 41esima festa dei Suori. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

sai perché ascolto sempre Free Radio? Ma perché non c'è pubblicità! Free Radio, la radio libera che ti fa ascoltare senza interromperti.

Prologo con Selve, 41esima festa dei Suori. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia

Proloco con Selve, 41esima festa dei Suori. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

Confession of the Groove.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

0: giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio Conserve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

Proloco con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

Prologo con Selve, 41esima festa dei Sugoi. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, Sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei Sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

Sai perché ascolto sempre Free Radio? Ma perché non c'è pubblicità! Free Radio, la radio libera, che ti fa ascoltare senza interromperti.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

happy perché sono felice, ma ce lo chiediamo ancora. Il venerdì pomeriggio in diretta su Free Radio c'è Happy Hour, è un grande, un enorme motivo per essere felici. Vi dà il benvenuto la vostra Evita, prontissima, carica, felice più che mai. Guardate, non so da dove mi state ascoltando, ma dopo un mega acquazzone qui in provincia di Padova, adesso è anche uscito il sole. Magari è merito anche di Happy Hour, è merito anche della magia di Free Radio. Amiche e amici, dalle 17 alle 19 preparatevi per questa scalata di successi, di brani, di classici, di new entry, di musica happy per le vostre orecchie ma anche per il vostro cuore.

Autori di Happy Hour con la divertentissima All Time Rock and Roll. È un brano divertente veramente di fine anni 70 e è caratterizzato da questa voce ruvida di Bob Seger e da questa bellissima potente strumentazione. Più amici, non so voi, ma a me All Time Rock and Roll mette davvero di buon umore, mette gioia, il giusto inizio per partire su Happy Hour.

cosa succederà domani? What's up and tomorrow? Chiedono i Duran Duran agli inizi degli anni 2000 e da lì in poi, poi veramente ne sono successe di ogni. Intanto però dedichiamoci al presente, ora su quello che accade adesso a Free Radio con la diretta di Happy Hour, dove già arrivano i saluti di Matteo. Ciao Matteo, ben arrivato. Dove arrivano anche i saluti di Norbert. Ciao Norbert. E di tutti coloro che hanno scritto già al 378 06 55 630.

Turbulence, titolo di questo brano di Pink. Turbulenze anche nella vita reale di Pink, che ultimamente è stata presa di mira sui social per alcune dichiarazioni, per alcune controversie nei confronti di un certo rapper, il tale Macklemore, per via di questioni politiche di cui noi non ci occupiamo assolutamente. E poi per via di altre turbulenze che la colpiscono proprio per via della salute. Lei che ama esibirsi, fare voli, acrobazie ai concerti, legata in aria alle corde, agli elastici, sta tenendo il fisico sotto controllo proprio per poter continuare a svolazzare di qua e di là ai suoi show. Quindi anche Free Radio fa tanti auguri di pronta guarigione a Pink.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

un nuovo singolo uscito proprio nell'anno del loro 50° anniversario. Ed è successo qualche settimana fa, ebbene sì, si sono esibiti nel Mount Temple Comprehensive School a Dublino, proprio dove sono nati esattamente 50 anni fa, vi rendete conto? Hanno presentato questo singolo, Silenzio, ai loro fan, il secondo estratto dopo la bellissima Suite of Dreams per il loro nuovissimo album Carnaval d'Alus, il 16° per i ragazzi irlandesi, che uscirà a novembre, dove in 12 brani si parlerà di spiritualità, amicizia, libertà e resistenza, soprattutto dai poteri oscuri.

L'avete riconosciuta? Lei è Alanis Morissette, che interpreta questo brano Season of the Witch, Stagione della Strega. È una cover del celebre cantautore scozzese Donovan del 1996, dove Alanis ha deciso di reinterpretarla. No, non è che ha deciso, gliel'hanno chiesto più che altro. Lei, da canadese doc, non poteva rifiutarsi. Come colonna sonora della serie TV canadese Yaga, di genere mistero, fantasy, un po' di oscurità, che sarà in uscita in questo mese di ottobre. Amiche e amici, la voce che sentite è la voce della vostra Evita, che vi dà sempre delle belle notizie, sempre tanti aneddoti. Continuate a rimanere collegati sino alle 19 per sentire tanta bella roba. Per esempio, questa Tears of the Dragon di Mr. Bruce.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Incluso nel nuovo album dei Kasabian, Act 3, c'è questo energico, incalzante brano, Superpowers. A me piace molto, peccato che ultimamente i brani, le canzoni durano veramente molto poco. Comunque, parla di una relazione intensa tra due persone con dinamiche particolari nel momento in cui uno dei due magari esercita un forte potere di fascino verso l'altro, quasi un restare ammagliati o addirittura ipnotizzati dall'energia contagiosa dell'altra persona. Vi è mai capitato? A me è capitato quella volta che ho ascoltato Absolute Beginning di Mr. David Bowie.

Il titolo è Stupid Little Thing, piccole cose stupide. Questo brano di più di una decina di anni fa di Anastasia parla dell'importanza di non perdersi in cose futili, ecco, in ossessioni, in preoccupazioni di poco conto che ci allontanano dalla realtà, dalla felicità, dai momenti belli. E questo in me succede spesso, più spesso di quel che si creda. Ci si fa del male da soli, sopravvalutando i problemi, magari andando anche in overthinking, questo termine che si usa spesso adesso, che è il pensare troppo e il dare troppa importanza veramente a cose di poco conto. Cerchiamo di non farlo.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Make Me Love You in Nickelback ad Happy Hour, nuovo estratto dell'attesissimo album Everything Under the Sun, in uscita a fine ottobre. Il testo è molto personale per i Nickelback, è un'introspezione, un guardarsi dentro, esplorando la propria emotività, la propria vulnerabilità ed il rischio, l'incertezza dell'aprire il proprio cuore a qualcuno, soprattutto dopo averne passate di tutti i colori. Saluto le amiche, gli amici di Free Radio, saluto Laura, saluto Nicola, saluto Francesco e tutti coloro, tutte le mie star meravigliose.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Natchez Superstar. Scusate, il mio inglese è sempre molto molto discutibile, però ormai so che siete pazienti con la vostra vita. E loro sono i Muse, The Happy Hour. Questo singolo fa parte dell'album di quest'anno 2026, The Wow Signal. E qui affrontiamo temi molto delicati, quello del desiderio di successo, il prezzo della fama, e il voler per forza apparire, l'immagine, questa è l'impronta che si dà. Quanto costa, diceva Ligabue, quanto costa fare finta essere una star? Ma il fatto è che qui le star sono veramente delle star importanti, per quello.

Child Actor, proposta dai Foo Fighters per l'ultimo album Your Favorite Toys. Qui esploriamo il peso della celebrità attraverso questa metafora, la metafora del bambino prodigio, il child actor appunto, e riflette sulla perdita della propria identità, sul bisogno costante di compiacere il pubblico, chiedendosi poi: ma chi sono io veramente? Quando si spengono i riflettori, quando togliamo la maschera convenzionale, noi chi siamo? Si rifà un pochino anche al brano dei Muse che abbiamo ascoltato prima, Night Shift Superstar.

0: Welcome to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
1: In onda su Free Radio Conselve.
2: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
1: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
0: Zera DJ.

Proprio oggi esce il quinto album dei Greta Van Fleet. Lo celebriamo con questa Hit Tear It Down, che è anche il nome dell'album. Singolo molto potente, suono rock, però il significato è intimo e riflessivo. Parla della necessità di abbattere schemi vecchi, vecchie strutture mentali, per far spazio a un percorso nuovo. Il messaggio è proprio quello di abbattere, buttare giù per liberare e costruire. Quindi costruiamo insieme ai Greta Van Fleet un nuovo percorso. 1, 2, 3.

il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

0: Riconoscibilissimo l'organo distorto, l'organo Hammond di Perfect Strangers, classicone dei Deep Purple, che troviamo nell'album omonimo e che tratta di una persona che non si ricorda più di un'altra persona. Insomma, un incontro tra due perfetti sconosciuti. È una delle poche composizioni dei Deep Purple a non contenere una solo di chitarra. Nonostante il membro fondatore, il chitarrista Ritchie Blackmore, lui super grande chitarrista da grandi assoli, l'ha definita la sua canzone preferita.
1: Playing only classic hit music.

L'ottavo album e ultimo album degli Editors, Surface, ecco, in The Sound, contiene Serious Lie, un brano dalle sonorità un po' cupe, un po' malinconiche, che rispecchia l'immagine che da sempre viene associata a loro, agli Editors. Però parla di cose belle, parla di speranze, di soluzioni, di vie d'uscita, soprattutto nei momenti di difficoltà personale, ecco, insomma, mi piace questa impronta che hanno dato gli Editors. Amiche, amici, continua la diretta su Free Radio, la diretta di Happy Hour, restate all'ascolto sino alle 19:00.

McCartney, che ha sfornato un nuovo album, un album di ricordi intitolato The Boys of Dungeon Lane, con all'interno questa Come Inside, che lui ha definito è fondamentalmente un pezzo rock. Non c'è molto altro da dire in realtà, ed infatti quello è insomma uno dei brani rock più autentici dell'album, che già alle prime presentazioni live ha fatto scatenare il pubblico, ha fatto scatenare i fan, è piaciuto moltissimo alla critica, anche la critica di Free Radio, sappiatelo.

bella e varia la programmazione di Free Radio. Saluto mio amico Fiore che è venuto a trovarmi, un bel fiore che si è annaffiato oggi con questo temporale, quindi adesso è bello, vigoroso. Ridiamo e scherziamo, ma insomma quasi stiamo giungendo alla fine di Happy Hour e vi stavo dicendo, la programmazione di Free Radio è molto varia. H24 c'è sempre musica, contenuti interessanti e le nostre live. Per esempio questa sera dalle 21 alle 23 c'è la diretta di Antonio e Marino con Do Not Disturb, da non perdere.

Eh sì, il tempo passa, il tempo vola, siamo arrivati alla fine di questa, quasi alla fine, insomma, mancano veramente poche battute per chiudere Happy Hour, però vi ricordo che ci sono le repliche, oltre alla programmazione H24, oltre ai nostri live, programmi live, ci sono anche le repliche, avete la possibilità di riascoltarci, potete riascoltare l'Happy Hour la domenica pomeriggio sempre dalle 17 alle 19 e il martedì dalla mezzanotte andando al mercoledì c'è sempre Happy Hour. Cosa volere di più della vita?

nostro un affettuoso abbraccio per così, per il sostegno, per la compagnia reciproca, per l'affetto e l'amicizia che sempre mi dimostrate, ecco. Io niente che dire, siamo giunti al termine. Ci si vede venerdì prossimo, sempre qui su Free Radio in diretta con l'Happy Hour, stesso posto, stessa ora, dalle 17 alle 19, oppure come vi ho detto poco fa, ci sono le repliche. Vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon weekend a tutti e ciao, alla prossima!

0: And that's going to wrap it up with an encore presentation of Synthpop Symphony 220 from March of 2024. Hope you enjoyed our little trip back into Synthpop Symphony archives and our little retro show this week. I'm Matt Williams. I'll see you here next week with a brand new Synthpop Symphony with more of the past, present, and future of synth-driven music. Have a great week, everybody.
1: You're signing off Synthpop Symphony. Synthpop Symphony. With DJ Matt Williams.
2: Signing off.
3: Signing off.
4: Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi. Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi. Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità. In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
5: Prologo Conselve, 41esima festa dei Suri. Domenica 11 ottobre 2026, piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.
4: Sai perché ascolto sempre Free Radio? Ma perché non c'è pubblicità! Free Radio, la radio libera che ti fa ascoltare senza interromperti.
5: Prologo Conselve, 41esima festa dei Suri. Domenica 11 ottobre 2026, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova. Prologo Conselve, 41esima festa dei Suri. Domenica 11 ottobre 2026, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30. Il programma mostra mercato di prodotti agricoli a chilometri zero, esposizione di trattori d'epoca, mercatino bisti, degustazione dolci di stagione, sugoi e caldarroste, mercatino del baratto. Non mancate alla festa dei sugoi di Conselve, domenica 11 ottobre, in piazza Cesare Battisti e via Vittorio Emanuele II, dalle 9.30, naturalmente in provincia di Padova.

Sana.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma,

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

Questa è Free Radio Conselve.

Beh, insomma, cari amici, dovremmo esserci, dovrebbe iniziare, ecco, siamo in diretta questa sera da Free Radio, sono le 21:00 e 48, 49, 50, 51 e che più ne ha, più ne metta. Bene, cari amici, benvenuti a Pillole di Musica. Naturalmente mi avete conosciuto, sono Roberto. Questa sera, come ogni giovedì, vi accompagno, faremo questo viaggio assieme, fatto di storie, significati, aneddoti e sfumature che rendono ogni brano unico, naturalmente. Qui la musica non passa soltanto, ma si svela, si racconta. Diciamo che lascia emergere ciò che spesso rimane nascosto tra le note. La nostra serata comincia adesso. Il brano che apre la serata è di O. Stewart e il titolo della canzone è Time Passages. Possiamo dire che il cuore di Time Passages è la nostalgia che arriva senza chiedere permesso. O. Stewart racconta quel momento in cui un ricordo ti prende per il bavero e ti trascina indietro, mentre il presente scorre troppo veloce per essere afferrato. Possiamo dire che questa è una canzone che sul tempo che sfugge, sulle persone che non ci sono più, su quel desiderio impossibile di tornare a casa, ma a un'epoca e non a un luogo. Ascoltiamocela, poi avremo The America con Sister Golden Hair, la sorella dai capelli dorati, ma andiamo avanti con O. Stewart, Time Passages.

modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Beh, cari amici di America, li ascoltiamo adesso. Ascoltiamo per il momento Toto, All the Line. C'è stato un problema tecnico, qui gli America sono saltati, però non preoccupatevi, adesso ve li farò sentire. Pensate che All the Line, vi devo raccontare questo aneddoto piuttosto interessante. Allora, David Page racconta che da adolescente, in una casa con più linee telefoniche, si trovò a gestire tre chiamate da tre ragazze contemporaneamente. Pensate voi, le luci del telefono lampeggiavano di continuo e lui continuava a dire hold the line, cioè tieni la linea, stai in linea, capito? Per mettere una in attesa mentre parlava con l'altra. Questo episodio reale ha ispirato il titolo e il concetto del brano. Page compose il celebre riff di pianoforte quando si trasferì da solo per la prima volta. Lo suonò talmente tanto che i vicini bussavano alla porta chiedendogli di smettere. Un dettaglio che mostra quanto il brano sia nato da un'ossessione musicale più che da un progetto calcolato.

Ed ecco, cari amici, come promesso, The America con Sister Golden Hair, praticamente i capelli dorati, no, so di mia sorella o di tua sorella, insomma, la sorella dei capelli dorati.

0: gruppo storico gli America, sono un gruppo storico, sempre belle canzoni da parte loro, sempre molto belle.
1: Questa è Free Radio.
0: Beh, cari amici, adesso passiamo agli Alphaville. Questi sono loro, gli Alphaville, Big in Japan.

Nulla a che fare questa canzone con il Giappone, questa storia si svolge nello zoo di Berlino, purtroppo è una storia triste. È meglio che ci ascoltiamo Freddie Mercury adesso, cosa ne dite? I was born to love you, io sono nato per amarti.

cari amici, andiamo avanti allora con le mie pillole, con le pillole di Roberto Violato. Beh, spero abbiate alzato il volume per ascoltare l'ultima parte della canzone, mi raccomando, I was born to love you, l'ultima parte è favolosa. Bene, andiamo avanti con i Rolling Stones, Mess It Up. Ecco, possiamo dire che il testo di questa canzone ruota attorno a una relazione complicata, segnata da tradimenti e confusione. Il protagonista accusa l'altra persona di aver rubato codici, numeri, chiavi e persino il telefono, violando la sua privacy e i suoi confini personali. L'altro continua a ripetergli che lui mess it up, cioè che rovinerà tutto, ma lui risponde che non lo farà e che vuole solo sentire la verità ed essere onesto. Questo brano mette in scena un duello piuttosto emotivo, da un lato le accuse e dall'altro la difesa, con un forte bisogno di chiarezza e comunicazione sincera che purtroppo non sempre c'è, purtroppo, ripeto. C'è anche un tema di colpa condivisa, non è solo lui a sbagliare, ma entrambi contribuiscono al caos della reazione e questo è sempre vero. Poi, dopo di loro, ci saranno i Common Arts con There's More Love, The Boy Meet Girl e Phil Collins con Two Hearts. Ma andiamo a ascoltarci questo bel brano dei Rolling Stones.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Ed ecco l'allegria, l'allegria dei Communards, James Summerville con i Communards. Verse, Moon, Love, Ben, Love, Boy, Meet.

Beh, su questa canzone un saluto a Fabio e un saluto e un augurio di prontissima guarigione.

0: Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: Beh, più facile di così, potete lavorare e navigare e ascoltare la nostra musica, ci mancherebbe altro. Bene, adesso intanto dopo aver salutato lui, adesso ti saluto l'altra che è la Francesca, poi naturalmente Monica e anche Paolo, oltre a Fabio che ho già salutato prima. Bene, adesso ripeto il nostro numero di WhatsApp per chi volesse mettersi in contatto con noi qui in diretta, è 378 065 5630. Ripeto per i non udenti, che praticamente sono quelli che magari non hanno sentito bene la prima volta, così mi spiego, ecco, 378 065 5630. Bene, adesso andiamo avanti con una canzone di Elton John, I Still Standing, che tradotto praticamente vuol dire sono ancora in piedi, non sono caduto, sono ancora in piedi. Possiamo dire che questo può essere l'inno della rinascita di Elton John. Bernie Turpin lo scrive come un messaggio a un ex. Pensavi che fossi finito? Dice, guarda come sto adesso. Ma il pubblico lo trasforma in qualcosa di più grande. La celebrazione di Elton John che si alza dopo una crisi o crisi, varie crisi personali, anche professionali se vogliamo dire. Questo video girato sulla Costa Azzurra è un'esplosione di colori, con i Duran Duran che irrompono sul set. È un giovane Bruno Tonioli che balla in body nero. Un brano che non racconta solo una storia, racconta una nascita. Poi ascolteremo i Backstreet Boys con Don't Want You Back. Non ti voglio indietro, meglio che te ne vai. E poi gli ABBA con The Winner's Take All, una canzone bellissima, forse una delle più belle o la più bella degli ABBA, addirittura molto emblematica. Ma iniziamo da Elton John, I Still Standing.

E voglio fare un saluto anche a Paola. Ciao Paola, ti ringrazio per il messaggio. Ciao. Only the best songs. Don't want you back. Eh sì, non ti voglio indietro, non c'è niente da fare.

che tratta un problema, insomma. Beh, una separazione che è sempre traumatica. Winner take it all, praticamente il vincitore prende tutto. Ma come si può essere vincitori dopo? Prima ci si promette, ci si giura fedeltà tutta la vita e poi ci si fa del male. Non c'è un vincitore, qualcuno perde meno, qualcuno di più.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Beh sì, insomma, come stavo dicendo prima, come si può dire che in un rapporto così, sì è vero, magari si può essere un vincitore, ma non è proprio un vincitore. Secondo me sono due che perdono, uno perde un po' di più e l'altro perde meno. Beh, c'è sempre quello più buono e quello più cattivo. Comunque va bene, dai, andiamo avanti con la nostra serata e ascoltiamo adesso i Dire Straits con questa canzone che a me piace moltissimo. Where do you think you're going? Praticamente dove pensi di andare? Questo secondo me è uno dei brani più intensi dei Dire Straits. È una relazione che si sta spezzando e lui che prova a fermarla con una domanda che è quasi una supplica. Dove pensi di andare? Non è solo paura dell'abbandono. Diciamo che è un orgoglio ferito, confusione, bisogno di capire. La chitarra di Knopfler cresce come una tensione emotiva, accompagnando questo momento sospeso tra il desiderio di trattenerla e la consapevolezza che forse sta già andando via. È bellissimo qua Knopfler con la sua chitarra impareggiabile. Dopo vi farò ascoltare, andiamo, un po' di pentimento dopo Sadness degli Enigma e Def Leppard con Hysteria, ma ascoltiamoci questo bellissimo brano dei Dire Straits. Where do you think you're going? Dove pensi di andare? Beh, possiamo dire che è un brano che inizia lento, ma alla fine parte, E poi sentite la chitarra di Knopfler. Where do you think you're going? Don't you know it's dark outside? Where do you think you're going? Don't you care about my pride? Where do you think you're going? I think you don't know. You got no way of knowing. There's really no place you can go.

Esattamente. E ci mancherebbe altro. No, mi è venuto all'orecchio che avete fatto i briconcelli. E quindi adesso facciamo un po' di pentimento, mi raccomando. Cercate, raccoglietevi, mettetevi in raccoglimento e ascoltate questa canzone e pensate a quanto briconcelli siete stati,

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: Certamente, download your app from your store, ok? Scaricate dal vostro store le app, le nostre app. Andiamo avanti adesso. Adesso però vi faccio ascoltare tre canzoni un po' particolari. A me piacciono moltissimo, so che anche a qualcuno di voi che piacciono queste qui molto. Sono tre hit internazionali di grande successo. La prima è di... praticamente sono i Sultans of Swing dei Dire Straits. La seconda è The Sound of Silence di Simon Garfunkel e la terza è Hotel California di Eagles. Però ve li faccio ascoltare in una versione molto particolare, secondo me che è fatta bene, è in versione metal. Ascoltatele perché secondo me sono una più bella dell'altra, fatte bene, proprio personalizzate versione metal. Ascoltiamole, vedrete che sarete contenti.

Grande, eh? Grande. E questa è Sultans of Swing. Praticamente, sì, non c'è niente della canzone originale, però ascoltatela, eh.

Questa è la canzone del silenzio. Anche questa bellissima, eh? Voglio vedere dopo se qualcuno ha il coraggio di dirmi che non mi piacciono.

0: in ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Cari amici, dopo questo sipario metal, diciamo, sono tre pezzi molto, veramente molto belli questi qui. Apprezzo molto che li abbiate apprezzati, scusate il gioco di parole. Bene, adesso ritorniamo un po' a noi e alla nostra musica. Ascolteremo i Police adesso con Wrap It Around Your Finger, praticamente attaccato al tuo dito. Possiamo dire che questa è una storia di potere e manipolazione, raccontata con immagini mitologiche. Scilla, Cariddi, Mefistofeles, Sting interpreta un giovane sotto il controllo di qualcuno che è più forte, finché i suoi ruoli praticamente si ribaltano e da vittima diventa padrone. L'atmosfera è piuttosto ipnotica, come il celebre video tra centinaia di candele girato a velocità doppia per ottenere quell'effetto, possiamo dire, sospeso. Un brano elegante e velenoso allo stesso tempo, che mostra i Police nel loro momento più raffinato e teso. Poi ascolteremo Bruce Springsteen con Don't Play That Song, ma ascoltiamoci Wrap It Around Your Finger dei Police.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Bill Withers and No Sunshine. Ce l'ascoltiamo, che è questa, dai. Molto bella, tranquilla.

0: Sie hören Free Radio, den Radiosender unserer Stadt. Free Radio Consell, immer und nur schöne Musik. Laden Sie unsere Apps aus Ihrem Store herunter.
1: Bene, dai, abbiamo iniziato con il jingles anche i nostri amici che ci ascoltano dalla Germania. Sapete che noi siamo ascoltati in tutto il mondo, ci ascoltano benissimo negli Stati Uniti, in Giappone, anche in Russia, in Corea, da tutte le parti, in Spagna, in Francia, in Inghilterra, in Belgio poi. Bene, dai, adesso però vi faccio ascoltare qualcosa che è da un po' di tempo che volevo farvi ascoltare. È una canzone un po' particolare, è una canzone di Sergio, che la canta Sergio Mendes. Il titolo è Maschenada. Per i cultori della musica hanno già capito di che cosa sto parlando. Questa è una versione del 1966. La canzone era stata scritta nel 1963, in quell'anno era stata fatta la prima versione. Bene, Maschenada è uno dei brani più iconici della musica brasiliana. Un'esplosione di ritmo afro-brasiliano, identità culturale e storia musicale che va ben oltre il suo celebre ritornello. Il titolo Maschenada è un'espressione brasiliana che significa ma figurati oppure oh via. È un modo ironico e scanzonato di respingere qualcosa. Il testo è un invito a lasciarsi andare, fatti da parte, voglio passare. È la voce del samba che chiama, un ritmo che non puoi fermare. Il brano celebra la cultura afro-brasiliana con riferimenti al samba de preto velo e la marcatu, ritmi legati alle radici africane del Brasile. Il samba come forza che ti porta avanti e ti supera e che supera ostacoli e negatività. E poi ci sarà Brian Ferry con Don't Stop the Dance. Ma ascoltiamocelo questo Sergio Mendes, Maschenada.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Ebbene, cari amici, adesso cerchiamo di non fermare la musica, non fermiamo i balli. Don't stop the dance. Brian Ferry. Brano molto bello. Anni 80.

Beh, cari amici, siamo giunti quasi alla fine della serata, abbiamo gli ultimi tre brani. Allora, adesso possiamo partire da Steve Wonder, Yester Me, Yester You, Yesterday. Poi ascolteremo Stand By Me di Ben E. King, però è in versione ballata rock. E poi una sorpresa come ultimo brano, una canzone italiana per deliziare tutti quanti i nostri conterranei che ci ascoltano dall'estero. Ma andiamo ad ascoltarci questo Steve Wonder, dannata, Yester Me, Yester You, Yesterday.

sulle note di questa canzone voglio salutare anche il caro amico Lino che mi ha mandato un messaggio, e anche tutti gli altri, alla Paola, a Gian Antonio, a Francesca, anche a Monica.

0: radio, sempre e solo bella musica.
1: Beh, questa è la sorpresa che vi avevo anticipato. Questa canzone che si ballava molto in discoteca negli anni 80, era molto gettonata. È una canzone italiana di Alla Sorrenti,
2: I figli delle stelle.